0: Da esto će biti l'indice solo c'è naš.
1: Sì, a de nostro e poi l'ultima decina la facciamo cantare.
0: Samo c'è c'è naš onda ti pjeva. Dario. Hajde.
2: Andiamo.
0: Anche lui è difficile, perché la vicina di cui ho trovato, allora ho detto, bello. Fatto?
1: Ragazzi,

0: Robe Tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso

0: utrobe Tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Regina della pace,
1: prega per

0: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria Santissima a sua cugina.
1: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar verwante Elisabeth.
2: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Uit het heilig evangelie volgens Lucas. In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Judea. Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Elisabeth werd vervuld van de Heilige Geest en riep met luide stem uit. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Zalig zij die geloof heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.
0: Medjugorje è un luogo di incontro e di grazia.
1: Medjugorje is een plaats van ontmoeting en genade. Hier ervaren velen dat zij niet alleen zijn, maar gedragen worden door de liefde van een moeder die iedereen naar Jezus leidt. Laten wij samen bidden voor de triomf van het onbevlekt hart van Maria en dat iedere mens zich door God verwelkomd en geliefd mag voelen.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
3: Santa Maria, Maico Boschia, Moisa, Nascresciche, Santa Inacciasus, Martinasce, Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Maico Boschia, Moisa, Nascresciche, Santa Inacciasus, Martinasce, Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Maico Boschia, Moisa, Nascresciche, Santa Inacciasus, Martinasce, Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, o Maico Boschia, Moisa, Nascresciche, Santa Inacciasus,
2: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, o Maico Boschia, Moisa, Nascresciche, Santa Inacciasus, Martinasce, Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, o Maico Boschia, Moisa, Nascresciche, Santa Inacciasus, Martinasce, Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Maico Boschia, Moisa, Nascresciche, Santa Inacciasus, Martinasce, Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Maico Boschia, Moisa, Nascresciche, Santa Inacciasus, Martinasce, Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Maico Boschia, Moisa, Nascresciche, Santa Inacciasus, Martinasce, Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
4: porta ora in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Maria concepita senza peccato,
5: prega per noi.
4: Regina e madre della pace,
5: prega per noi.

0: Nel terzo mistero della gioia contempliamo.
1: Het derde blijde mysterie.
0: Della Vergine Maria.
1: Jezus, de Zoon van God, wordt geboren uit de maagd Maria.
2: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Uit het Evangelie volgens de heilige Lucas. In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus dat er een volkstelling moest gehouden worden in heel zijn rijk. Ook Jozef trok op. En omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David, ging hij van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, Bethlehem geheten. Terwijl ze daar verbleven, brak het uur aan waarop zijn moeder zou worden. Zij bracht haar zoon ter wereld, haar eerstgeborene, wikkelde hem in doeken en legde hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.
0: Medjugorje è conosciuta come il confessionale del mondo.
1: Medjugorje staat bekend als de biechtstoel van de wereld. Hier herontdekken velen God na jaren weg geweest te zijn en ervaren zij opnieuw de vreugde van vergeving en barmhartigheid. Laten wij samen bidden voor de bekering van de harten en voor allen die zich ver van God voelen, dat zij de schoonheid van het geloof mogen herontdekken.
3: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Daj oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
3: è l'ora della nostra morte. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
0: Regina della pace,
4: prega.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, mai coboci amore, sana grecine, sana in acciassus, parte nasce, amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, mai coboci amore, sana grecine, sana in acciassus, parte nasce, amen.

0: Vergine, sola e in accesso, sbagli nasce. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Vega Maria, mai covolgia, morita nascesce, sada in acciassus martinasce, amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Vega Maria, mai covolgia, morita nascesce, sada in acciassus martinasce, amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, mai covoglia, molita nascresce, sada in accessus martinasce, amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, mai covoglia, molita nascresce, sada in accessus martinasce, amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, mai covogia, morita nascesce, sada in accessus martinasce, amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, mai covogia, morita nascesce, sada in accessus martinasce.

0: za nás grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Oh
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace,
2: prega per il mondo intero.